0: Ripodono!
1: Sono qua, sono firme qua!
0: Mi parla a te, tu! Ma fai garzone!
1: Che parli!